Sai ni skiron dayo. Dan jadi kok fer salia ni sai li ek sinyo da boka. Oh, di spalle kanam skierman.